Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Local, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Io nella vita farò quello e farò pure questo, ma non avevo fatto i conti con me stesso, né con il resto, li faccio adesso da dentro un foglio.

un altro me, spuntato all'occorrenza, buono per ogni occasione. Un me maturo per la vecchiaia, un me curioso per la gioventù. Un me forte per i tempi di guerra, un me saggio per i tempi di pace. Praticamente ho immaginato così tanto che ho immaginato pure un me che si ammalava e moriva al mio posto. Un me preparato a quel momento, rassegnato al suo fato. Ma non avevo fatto bene i conti neanche con il fato. Li faccio adesso, anche se adesso è diverso. Adesso che è successo quello che è successo, metto più a fuoco il resto. E soprattutto metto a fuoco che oltre al fatto che è brutto sentirmi ora così vuoto e sconfitto, oltre a te che sei me non ho nessuno qui. Ma tu non mi conosci e io non ti capisco. E la mia vita è questa, non posso dire basta. E siamo condannati come i carcerati, come gli eremiti, come i dannati, come due amanti a

faccio ad accettare una cosa così tragica. La gente guarda un malato come una cosa magica. E ti credo, io sono una connessione tra l'umano e il divino. Io sono una prova che esistono il caso e il mistero. Ho il destino, attraverso di me puoi riflettere che se misuri tutto con io, poi arrivo io, i conti non tornano. Allora non può non sfiorarti il pensiero di Dio. Ma lascia stare Dio, non ti distrarre, qui ci sono io. Ma lascia stare io, il mio lo può comprendere al massimo Dio. E allora benedicimi da vivo finché ne avrò voglia. E quando sarà, benedicimi da morto senza giudicarmi.

0: Showgasm.
1: Dream Pop.
0: Manchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.

0: Showgasm.
1: Dream Pop.
0: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti. Un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: come, cioè, all'unica, a che fine, a che scopo, a che serve?
1: Ma no, niente di speciale.

prima di andare sta un po' male, ma nulla di speciale. Davvero, è solo che da qui

poca roba da raccontare. Soltanto un muro che non mi fa passare. Sì che quando tento di superarlo, quello mi circonda e poi si fa più alto. Ma nulla di speciale, ragazzi, è solo che

0: una sciocchezza da suonare.
1: E disse che scema che so, e superai la paura. Yeah.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

l'isola non trovata, quella che il re di Spagna sebbe da suo cugino, il re di Portogallo, con firma suggellata e bulla del pontefice. In gotico latino

Siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

0: Ogni sabato alle ore 21 Globster presenta Failander, sperimentazioni elettroniche ad oltranza su Radio Start. A seguire alle 22:30 In Sequence, Globster DJ Set. Suoni futuri su Radio Start.
1: His mind is now yours. What do you want?

Radio Start presenta Subtitles. Ogni mercoledì alle 19 e in replica ogni domenica alle 9.30. Subtitles, serie, cinema e documentari in lingua originale. Subtitles su radiostart.it.

sono seduta al mio banco tranquilla. Vedo un tipo che si avvicina. L'ho sognato e sperato per così tanto tempo, che ora sta accadendo e non mi sembra vero. Un savoir-faire da gallerista d'arte. Mi bracca, io e Dio che sogno in grande. E Dio ha fatto la sua parte. Se anche io posso piacere ad un tipo più grande. E poi mi spinge via. Sono paralizzata, una fotografia. Dove però non rido, è fredda come una statua. Mi punta il dito contro e poi urla, torna da dove sei arrivata. Papà l'aveva detto, fanno di tutto per ricordarti che sei diverso. Eravamo solo bambini, però hai sparato lo stesso.

Non sono sempre gli altri che sparano. Le voci nella testa dicono che non sono abbastanza, che sono niente. Mi giudicano. Mi offuscano la vista e non mi fanno godere delle cose belle. Ma nascono da me. E per farle tacere, la pistola, devo puntarla contro me stessa. Cerco la forza per prendere la mira, zittirle per poter fiorire, evolvere. Non è facile. Non lo è mai stato, però alla fine vinco io e sparo lo stesso.

Clocks and Clouds, musica per migranti del suono. Una panoramica sulle molte direzioni della musica contemporanea. Una programmazione fatta in maniera aperta e senza dogmi accademici. Suoni estremi della musica acustica ed elettronica della scena internazionale storica e contemporanea. Clocks and Clouds, un programma di Stefano Taglietti. In onda lunedì dalle 22.45 ed in replica il mercoledì alle 12.30 su Radio Start, Sounds Like Freedom.

Benvenuti a questa nuova puntata di Father and Sons, come ogni lunedì qui da Radio Start, che inizia appunto alle 21 con me, Chicco Giraldi e Father and Sons, e poi prosegue con il maestro Taglietti alle 22.45 e la sua Clocks and Clouds. Attenzione che tra qualche mese arriveremo a varcare, a fare il giro di boa di 10 anni di attività. Sono 10 anni che Radio Start vi tiene compagnia e come sempre ogni lunedì sera ci siamo io e il maestro Taglietti, e lunedì prossimo poi ci sarà un altro giro di boa perché Father and Sons girerà la 400esima puntata. Vedremo se faremo qualcosa di particolare oppure faremo finta di niente, vedremo poi durante la settimana quando prepareremo la puntata. Bene, l'ospite di questa sera è un personaggio che a suo modo ha dato, diciamo, una visione diversa e ha aiutato a sviluppare il linguaggio della New Wave, specialmente quella inglese, ma aveva dei forti radicamenti, diciamo, in quello che era il krautrock e quindi tutta quanta la scena tedesca degli anni 70. Krautrock che ha avuto un grosso impatto sul post-punk inglese e sulla New Wave. Trovate facilmente, e ve lo consiglio anche su YouTube, un documentario della BBC appunto dove viene spiegato come il krautrock abbia influenzato notevolmente, anche con una figura importante come Connie Plank, abbia influenzato appunto l'evoluzione del post-punk inglese. Chi è questo personaggio di cui parliamo questa sera? Questa sera parliamo di John Fox. Per tracciare la sua genesi artistica, appunto di John Fox, che al secolo nasce come Dennis Lake, occorre risalire alla Londra del 1973. Lui era uno studente di arte grafica al Royal College of Art, e Lake fonda, all'epoca ancora si chiamava John Fox, fonda i Tiger Lily, una formazione di rottura rispetto al panorama glam e hard rock che era, diciamo, la faceva da padrona all'epoca, primi anni 70 in Inghilterra, ricordiamo. L'obiettivo era chiaro: fondere la crudezza del rock d'avanguardia con la narrativa distopica della letteratura di fantascienza e un'estetica visiva di matrice mitteleuropea. Nel 1976, però, i Tiger Lily cambiano nome in Ultravox, con il punto esclamativo finale concepito proprio come un omaggio esplicito al krautrock per la band Noi, e sigla un contratto discografico con la Island Records. Il primo album omonimo, pubblicato nel febbraio del 77, viene coprodotto da due personaggi molto importanti. Il primo era un giovanissimo Steve Lillywhite, che poi collaborerà sui capolavori del primo periodo degli U2, e da Brian Eno, fresco dell'esperienza con le sovrapposizioni sintetiche dei Roxy Music e dei suoi primi esperimenti ambient. Sebbene il primo album degli Ultravox risenta del clima proto-punk dell'epoca, racchiude già gli embrioni della futura rivoluzione elettronica. Fox, infatti, rifiuta la retorica blues del rock tradizionale, introducendo strutture metriche rigide e testi incentrati sull'alienazione urbana, l'identità frammentata e il feticismo tecnologico. Uno dei brani, diciamo, che rappresentano quest'album è sicuramente My Sex, una traccia che è dominata da un pianoforte austero, da un sintetizzatore mini Moog e da un ritmo cadenzato che annuncia con nitidezza la nascita della synthwave europea. Quindi iniziamo questo racconto appunto su John Fox nel primo periodo con gli Ultravox, proprio dal primo album degli Ultravox del 1977, e ascoltiamo il brano My Sex.

Nel corso del 1977, ricordiamo appunto che il primo album degli Ultravox esce a febbraio, mentre il Regno Unito viene travolto dall'esplosione mediatica del punk, John Fox e gli Ultravox scelgono una strada del tutto autonoma e trasversale. Nell'ottobre dello stesso anno, infatti, pubblicano il loro secondo album, Ha Ha Ha, un lavoro intriso di una rabbia nevrotica e scarnificata, ma filtrata da un'intellettualità spietata. Infatti, l'album era tecnicamente molto influenzato dalle tecniche di taglio narrativo, il famoso cut-up di William Burroughs, e dai romanzi di J.G. Ballard che appunto influenzavano specialmente le atmosfere e i testi. E con queste, diciamo, influenze, John Fox descrive una metropoli degradata, fatta di stazioni della metropolitana, neon freddi lampeggianti, rovine industriali e relazioni umane reificate, diciamo una sorta di Blade Runner ante litteram. Sotto il profilo strettamente musicale, le chitarre distorte di Stevie Shears e il violino elettrico di Billy Currie si scontrano con la rigidità delle prime drum machine e dei sintetizzatori analogici utilizzati da Fox. Il vertice assoluto dell'album è anche uno dei momenti chiave della storia della musica elettronica di Albione. Infatti è rappresentato da Hiroshima Mon Amour, brano che ha anche dato nome a un famoso locale qui in Italia che appunto negli anni Ottanta faceva concerti di altissimo livello a Torino. In questo brano, Hiroshima Mon Amour, la band abbandona del tutto la batteria acustica in favore di un ritmo generato dalla drum machine, la grande Roland TR-77, accoppiata però al sax malinconico e alle trame sintetizzatore molto sintetiche, appunto perché utilizzavano fra i tanti synth oltre al Mini Moog anche l'Harp Odyssey. Hiroshima Mon Amour diventa immediatamente il prototipo formale della synth pop malinconica che dominerà il decennio successivo. E quindi ascoltiamo proprio la versione originale di Hiroshima Mon Amour, tratta appunto dal loro secondo album degli Ultravox, Ha Ha Ha.

come ho detto nel primo intervento, appunto, diciamo, i capisaldi della cifra stilistica di John Fox e degli Ultravox in questo periodo sicuramente non guardavano, anzi erano un punto di rottura con quello che era generato in Inghilterra alla loro nascita. Hanno anzi proprio ripudiato il glam rock, il punk e quant'altro. Loro guardavano in Germania e infatti nel 1978, dopo i primi due album, decidono di fare un passo definitivo. Infatti tolgono il punto esclamativo dal proprio nome e si trasferiscono in Germania Ovest, proprio presso gli studi di Conny Plank a Neunkirchen, vicino Colonia. L'incontro con Conny Plank, che era stato artefice del magnifico suono di Kraftwerk, Neu e Cluster, si rivela determinante per la definitiva codifica del linguaggio musicale di John Fox e dei suoi Ultravox. È il terzo album, Systems of Romance, e segna la nascita ufficiale dell'estetica synth-pop e new wave degli anni Ottanta. C'è poi l'ingresso del chitarrista Robin Simon, che porta un suono pulito, processato sicuramente con flanger e delay trattati ottimamente da Conny Plank, e questo suono si adatta perfettamente ai ricami del sintetizzatore Harp Odyssey oppure all'Elka Rhapsody che suonavano Billy Curry e Huff Banton. Conny Plank applica un messaggio spaziale, nitido, geometrico, dove ogni frequenza è posizionata con precisione chirurgica, ma questo era un po' la cifra, diciamo, di Conny Plank come produttore. Ho fatto anni fa una puntata dedicata proprio a Conny Plank per rendere omaggio veramente a un produttore, ma era anche un musicista straordinario, che sicuramente ha rivoluzionato la musica degli anni 70 e degli anni 80 con appunto i gruppi del krautrock, con gli Eurythmics per esempio, ma era anche un signor musicista, perché ha prodotto album in suo. E sappiate che in pratica lui si fece costruire un banco mixer, questo l'ho raccontato nella puntata, proprio lo costruì con il legno del suo giardino, ma delle dimensioni adatte all'apertura delle sue braccia. Lui era un omone molto grande, quindi se l'è fatto fare proprio su misura. Ma questo banco mixer straordinario aveva anche la caratteristica di poter essere sezionato, quindi una versione ridotta poteva essere asportata per fare le registrazioni dal vivo in maniera molto più agile. Questo banco mixer straordinario si narra appunto che sia stato comprato una quindicina di anni fa da uno dei fonici dei Cure, adesso sia in Inghilterra, che l'hanno salvato e restaurato. Bene, con System of Romance torniamo appunto al terzo album registrato con Conny Plank da John Fox e gli Ultravox. I testi di Fox per questo terzo album abbandonano la violenza punk per approdare un lirismo visivo e distaccato, fatto di immagini a rallentatore, architettature europee e geometrie emotive.

questo album eserciterà un'influenza diretta e devastante su molti artisti, soprattutto su Gary Numan, altro ospite qualche anno fa di Father and Sons, che ammetterà apertamente di aver basato l'intera prima fase della propria carriera sull'ascolto e sulla rielaborazione di System of Romance degli Ultravox. Nonostante il valore storico inestimabile, però, l'album non ottiene il riscontro commerciale sperato dalla Island Records e quindi, durante il tour americano a sostegno nel marzo del 79, le divergenze artistiche tra Fox e il resto del gruppo si fanno insostenibili. John Fox lascia la band per intraprendere la carriera solista, una carriera fatta appunto di ricerca che aveva messo appunto a servizio degli Ultravox, lasciando invece gli Ultravox a una formula sonora chiaramente più accessibile, ma che li ha resi anche famosi, con alla voce My Jure, pochi anni dopo appunto, fra tutti ricordiamo un album meraviglioso come Vienna. Però ascoltiamo un brano manifesto di questo ultimo album inciso da John Fox con gli Ultravox, che l'album è System of Romance, e il brano che ho scelto è Slow Motion.

Dopo la rottura con gli Ultravox del 79, John Fox si prende un pochino del tempo per pensare. Come ho detto, appunto, diciamo, il tutto era nato da dissapori con la loro etichetta, la Island Records, non soddisfatta dalle vendite di Systems of Romance. Quindi John Fox firma un nuovo contratto come solista però con la Virgin e si chiude negli studi The Garden nell'East London, per realizzare un'opera che potesse azzerare del tutto il suo passato con gli Ultravox. E viene appunto diciamo pubblicato nel gennaio del 1980 un capolavoro, forse credo che tutti lo riconoscano, il capolavoro di John Fox, ovvero sia Metamatic, un lavoro concettuale che è sicuramente un caposaldo della musica elettronica moderna. Infatti, Metamatic è un album interamente elettronico, chiaramente John Fox si è ritrovato da solo, realizzato privando la tavola sonora di qualsiasi chitarra elettrica o batteria acustica. Gli unici strumenti che impiega John Fox per Metamatic sono, diciamo, l'amato synth Arp Odyssey, il Mini Moog, l'Elka Rhapsody e la Drum Machine. Questa volta però è il turno della Roland CR78. La produzione, ovviamente, visto appunto tutto l'ambiente e tutto quello che c'era stato nell'ultimo anno, è essenziale, gelida, spogliata di ogni sovrastruttura che era anche un po' tipica della collaborazione con i compagni degli Ultravox. Dal punto di vista concettuale e visivo, John Fox, che cura personalmente il progetto grafico con il suo vero nome, però Dennis Lay, proietta un'immagine di eleganza alienata. Abiti grigi tagliati con precisione, un po' stile Armani, acconciature rigorose e fondali d'architettura veramente brutalista. Le canzoni raccontano di automi, di passaggi sotterranei, piazze deserte, geometrie urbane sbiadite, quindi è veramente algido come ambiente. Però c'è un singolo apripista che ha anche è un grande successo, probabilmente il brano più famoso di John Fox, perché entra anche a sorpresa nella top 40 britannica, dimostrando che l'avanguardia elettronica può conquistare il pubblico di massa senza concedere nulla però al compromesso commerciale. E quindi da questo capolavoro assoluto, che è Metamatic di John Fox del 1980, andiamo a ascoltare il suo brano più famoso, ovvero sia Underpass.

dopo il primo album solista, diciamo metamatico, questo capolavoro, che però aveva questo rigore monocromatico e sintetico, John Fox sorprende pubblico e critica con un'inversione di rotta stilistica. L'anno seguente, quindi nel settembre 1981, pubblica The Garden, un disco che sostituisce il cemento armato e il grigiore delle metropoli con immagini pastorali, rovine rinascimentali, giardini segreti e molte molte simbologie religiose. Questo album è stato registrato a metà nel suo studio privato, ma diciamo per la masterizzazione, per diciamo un pochino arricchirlo di più, ha ricorso ai grandissimi Manor Studios. E The Garden introduce nuovamente, diciamo come era nel passato negli Ultravox, elementi acustici ed elettrici tradizionali. Quindi ritorna a utilizzare chitarre acustiche, un basso fretless che tanto andava di moda agli anni '80, c'è la presenza di alcuni cori e anche diciamo tutti questi diciamo, strumenti che aveva un po' dimenticato con Metamatic vengono integrati con una polifonia calda di un nuovo sintetizzatore che John Fox ha iniziato a utilizzare, il Prophet 5. E quindi il suono non è più freddo, agito e claustrofobico, ma per The Garden John Fox diciamo, apre diciamo, a delle atmosfere rigogliose, stratificate e molto profonde. Anche la narrativa diciamo, di John Fox cambia, i testi diciamo, prendono altre ispirazioni, chiaramente diciamo, l'ambiente, la musica varia e anche diciamo, ciò che lui racconta nei suoi scritti è differente. Infatti, per The Garden, John Fox trae profonda ispirazione dalla pittura surrealista, in particolare da un'opera. L'opera è un'opera di Max Ernst, Europa dopo la pioggia. E oltre diciamo, alla pittura surrealista, c'è una sua ricerca di una dimensione sacra all'interno della decadenza europea del dopoguerra. Infatti, molti brani evocano viaggio in treno attraverso l'Europa centrale, le statue sommerse dall'Edra, le piazze soleggiate italiane della Toscana, di Roma. Questo un po' ricorda quello che facevano nell'Ottocento, nel Novecento, diciamo, i rampolli dei nobili inglesi che facevano questo viaggio in Italia per vedere con i loro occhi la bellezza del nostro paese. Comunque, torniamo. Il brano guida, appunto, diciamo, di questo album, The Garden 1981 di John Fox, è proprio quello che diciamo, è stato influenzato dall'opera di Max Ernst, Europe After Rain, l'Europa dopo la pioggia, che è un'elegia di straordinaria bellezza formale, dove il ritmo metronomico si sposa con intrecci di pianoforte, sintetizzatori e una vocalizzazione molto solenne. E quindi dal secondo album solista di John Fox, The Garden, del 1981, ascoltiamo proprio Europe After the Rain.

Dopo i primi due album da solista, diciamo John Fox, diciamo, questi album chiaramente erano segnati da una ricerca molto particolare. Il primo, diciamo, molto algido e freddo, il secondo un pochino più, diciamo, pastorale, molto più colorato. A metà degli anni Ottanta, invece, John Fox sceglie diciamo, un altro metodo di sperimentazione. Infatti, nel 1983, diciamo, è un anno di svolta perché segna una fase di intensa sperimentazione sulla forma canzone pop per John Fox. Esce il terzo album, The Golden Section, un album in cui l'artista esplora le strutture della psichedelia anni 60, fa riferimenti espliciti al periodo tardo dei Beatles. Ma il tutto viene rieletto attraverso le tecnologie digitali disponibili all'epoca. Ad esempio la drum machine, la Lean, che appunto la fece da padrone, specialmente con i Blue Nile, chi se la ricorda, e i campionatori emulator, i primi EMU. Il disco, The Golden Section, è un caleidoscopio di armonie vocali complesse. Ci sono ovviamente sequenze di sintetizzatori brillanti, ritmi incalzanti. E 2 anni più tardi, nell'85, in questo periodo appunto di sperimentazione della forma pop, John Fox pubblica In Mysterious Way, un lavoro ancora più levigato e dominato da sonorità synth-pop romantiche e produzioni d'atmosfera. Chiaramente, stiamo parlando della metà degli anni 80 e il synth-pop era, diciamo, molto in voga. Tuttavia, l'assorbimento della musica elettronica all'interno dei meccanismi industriali del pop da classifica e la perdita di spinta innovativa del settore spingono Fox a una scelta drastica. Lui è disilluso dal music business, e quindi, dopo l'uscita di Mysterious Way nell'85, decide di ritirarsi a tempo indeterminato dalla discografia. E infatti, per oltre un decennio, riassume la sua propria identità anagrafica, si torna a chiamarsi Dennis Lay, affermandosi come rinomato graphic designer, illustratore e docente universitario, curando copertine di libri per autori, diciamo, del calibro di Salman Rushdie o Jeanette Winterson. Però, diciamo, adesso vedremo poi cosa succede dopo questo decennio dove si è dato un po' alla grafica e andiamo a ascoltare appunto un brano tratto dal primo album, diciamo, della metà degli anni Ottanta, dove John Fox, diciamo, fa della ricerca sulla scrittura di canzoni pop. L'album, come detto, è la sezione aurea, The Golden Section del 1983, e ascoltiamo la splendida e sognante Endlessly.

Dopo 10 anni in cui John Fox si è dedicato col suo nome originale alla grafica, pure al dottorato universitario, nel 1997, dopo ben 12 anni di totale assenza dalle scene musicali, John Fox rompe il silenzio con un progetto monumentale a cui lavorava in gran segreto fin dalla fine degli anni 70. Questo progetto si chiama Cathedral Oceans, un'opera d'arte totale che fonde musica ambient, canto corale e tanta arte visiva. Ovviamente è un'opera che è molto lontana dalle strutture metriche pop o rock. Il disco si sviluppa attraverso imponenti appunto cattedrali sonore costruite mediante la stratificazione di riverberi digitali infiniti, vocalizzi di ispirazione gregoriana e dei bordoni sintetici di grande spessore timbrico. Il concetto alla base di Cathedral Ocean è la fusione tra architettura sacra e natura. L'immagine di un'antica cattedrale europea lentamente sommersa dalle acque dell'oceano, dove la memoria spirituale si scioglie nell'elemento liquido. Il progetto chiaramente viene accompagnato da mostre d'arte, proiezioni visive e volumi fotografici, chiaramente, visto anche la sua seconda occupazione, curati dallo stesso John Fox. Questo lavoro posiziona John Fox ai vertici dell'avanguardia ambient del periodo, a fianco di maestri con cui aveva collaborato, come Brian Eno, e con Harold Budd, che collaborerà più avanti, dimostrando la capacità di John Fox di saper trascendere i generi per approdare a una dimensione contemplativa pura. E quindi andiamo proprio ad ascoltare da Cathedral Ocean la title track, questo album del 1997.

come ho detto nel precedente intervento, c'erano stati appunto parecchi anni, diciamo, di stop, erano in totale 12 anni, diciamo che John Fox, si era ritirato dalle scene discografiche, è tornato appunto con le atmosfere etere di Cathedral Ocean che abbiamo appena ascoltato, però un progetto al quale lui lavorava già dalla fine degli anni 70, ma il 1997 segna un altro fondamentale ritorno per John Fox, oltre al progetto Cathedral Oceans. John Fox torna a quello dell'elettronica analogica e pulsante degli esordi, e questo riavvicinamento avviene grazie alla collaborazione con il musicista e producer di Manchester, Lewis Gordon. Il duo debutta proprio nel 97 con l'album Shifting City, seguito poi 6 anni dopo, nel 2003, da Crash and Burn e nel 2006 da Sideways. La sinergia con Gordon riporta anche Fox sul palco per una serie di entusiasmanti tournée internazionale, dove i vecchi classici degli Ultravox e di Metamatic vengono suonati dal vivo con una strumentazione analogica molto potenziata, perché chiaramente erano passati 15 anni e più. La musica prodotta con Lewis Gordon si inserisce infatti perfettamente nel fenomeno del periodo, nei primi anni 2000, l'Electroclash, il Revival Synthwave che c'è stato appunto all'inizio degli anni 2000. Il suono è aggressivo, distorto, dominato da sequenze molto d'impatto, synth bass, veramente penetranti e drum machine taglienti, mentre i testi di John Fox tornano a riflettere sui temi della sorveglianza globale, della velocità e del collasso tecno-industriale. Il sodalizio con Gordon dimostra come l'estetica di John Fox però non sia un reperto di modernariato, ma una materia viva, capace di dialogare con le nuove generazioni di producer elettroniche, quindi, diciamo, di poter colloquiare anche con magari, diciamo, artisti che sono stati influenzati dal suo lavoro decenni prima. Andiamo a ascoltare la seconda collaborazione di John Fox con Lewis Gordon, l'album Crash and Burn del 2003, e ascoltiamo proprio la title track.

Nel 2011 c'è una nuova, a mio avviso, luminosa tappa nella carriera di John Fox. Infatti, insieme a Bing Edwards, soprannominato Bang, stimato produttore e collezionista di sintetizzatori d'epoca, fonda un nuovo progetto, John Fox and the Maths, i matematici. Questo viene interamente registrato presso dei nuovi studios di Londra, i Memetune, una vera e propria cattedrale della sintesi analogica stipata di rarissimi sintetizzatori modulari di qualsiasi marca, Moog, Arp, Roland, Buchla, ci sono tutti ai Memetune. Il progetto, infatti, nasce con una regola di ingaggio rigorosa: utilizzare esclusivamente strumentazione analogica d'epoca registrata senza l'ausilio di alcun software moderno. Il primo album del gruppo, Interplay, del 2011, è seguito poi da The Shape of Things and Evidence 2012 e viene accolto dalla critica internazionale come uno dei vertici assoluti della produzione recente di John Fox. Alla formazione poi si uniscono successivamente l'ex chitarrista degli Ultravox, Robin Simon, e un polistrumentista, la signorina Hannah Peel. Interplay dimostra un calore timbrico e un'ispirazione melodica eccezionale, dove la sonorità retrofuture, come detto, utilizzano solo strumenti diciamo, analogici vecchi, diciamo, vintage, si sposano però con una scrittura poetica, matura e nostalgica. Uno dei simboli di questo nuovo progetto di John Fox and the Max, a mio avviso, è Catwalk, un vero e proprio manifesto etico ed estetico contro la banalizzazione della musica nell'era appunto della produzione digitale. Eravamo proprio agli esordi, diciamo, nei primi anni 2010. E quindi appunto andiamo ad ascoltare da Interplay, andiamo ad ascoltare Catwalk.

Benson drove back nicotine women and told.

Siamo arrivati, come abbiamo visto, diciamo, ai primi anni 2010. Vediamo un pochino che è successo. Allora, l'ultimo quindicennio della produzione di John Fox si caratterizza per una straordinaria apertura verso collaborazioni trasversali con i maestri dell'ambient, del post-punk e della musica d'avanguardia. Sicuramente, tra i progetti più prestigiosi spiccano i lavori realizzati con il grande pianista e compositore americano Harold Budd, altro ospite di Father and Sons qualche mesetto o un annetto fa, mi pare. E questo è testimoniato da due album, Transitorium e Night Hawks. In questi dischi, il pianismo minimale, etereo e trattato di Harold Budd si fonde con le tessiture elettroniche discrete e traslucide di John Fox, creando passaggi notturni di grandissima introspezione. A questa collaborazione si affiancano poi i dischi incisi con Robin Guthrie, lo storico chitarrista dei Cocteau Twins, ad esempio nell'album Mirrorball, le incursioni nel formato colonna sonora per il cinema d'autore e collaborazioni con una producer avant-garde, Gazelle Twin, per l'album Machine del 2020. Questa intensa e diversificata attività dimostra la natura camaleontica di John Fox, un artista che ha saputo spaziare dal protopunk all'ambient pura, dal synth pop al neoclassicismo, mantenendo però un'impronta estetica e un rigore formale immediatamente riconoscibile. E quindi andiamo a ascoltare, ovviamente, non si può non farlo, la collaborazione con Harold Budd del 2011, scusate. L'album è la prima collaborazione tra i due, l'album è Night Talks, e ascoltiamo l'elegante e ovviamente eterea Down a Windy Street.

Bene, siamo arrivati in chiusura di questa puntata dedicata a John Fox. Come sempre, come prassi per Father and Sons, ascolteremo l'ultimo brano, diciamo, in scaletta dopo aver raccontato un pochino la sua carriera, in senso cronologico. A seguire, lo dico in apertura e in chiusura perché è troppo importante anche per me che ne sono il regista, c'è il maestro Taglietti con la sua Clocks and Clouds alle 22:45, quindi rimanete agganciati alle nostre frequenze digitali. Quindi, cosa si può dire, giungendo al termine di questo itinerario dedicato alla figura di John Fox? Analizzare il suo percorso significa riconoscere il ruolo di un autentico architetto della cultura visiva e sonora contemporanea. Senza la sua intuizione originaria, la capacità di intuire fin dal 1976 che il sintetizzatore sarebbe diventato lo strumento d'elezione per raccontare la modernità, la storia della musica popolare europea avrebbe preso sicuramente una piega nettamente diversa. E infatti, l'impatto di John Fox si è esteso dai pionieri della New Wave fino all'industrial, o al synthwave moderno. Ci sono gruppi che spesso

capacità di muoversi fluidamente tra arti visive e composizione musicale senza soluzione di continuità. È stato veramente uno dei primi a fare, diciamo, delle opere visive musicali. Quindi John Fox, anche se molti non lo conoscono, rimane una figura solitaria e fondamentale. È stato il poeta della metropoli di cemento, l'esploratore del silenzio e della luce, l'uomo che però ha insegnato alle macchine a cantare la malinconia dell'uomo moderno. E quindi chiudiamo questa puntata di Father and Sons dedicata a John Fox con uno dei brani diciamo del primo periodo del 78, quando John Fox era ancora diciamo con gli Ultravox, l'album, quell'ottimo album che è Systems of Romance. E quindi questa puntata dedicata a John Fox si conclude con When You Walk Through Me. Father and Sons tornerà ovviamente lunedì prossimo per la puntata numero 400. Buon proseguimento di ascolti con Radio Start.

Stai ascoltando Radio Start. Sound like freedom. Radio Start, da Pescara, la web radio. Seguici sul nostro sito internet all'indirizzo www.radiostart.it e su Facebook Radio Start.

Buonasera a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Start. Questa è la puntata numero 419 di Clocks and Clouds. Al microfono Stefano Taglietti e la regia Chicco Giratti. Oggi inizieremo con una composizione di un giovane compositore di origini turche, che però vive in Germania, Ahmet Can Göksel. Però questa è la pronuncia, insomma, sicuramente non corrisponderà a quella turca, ma diciamo si capisce letteralmente. È un compositore che si sta facendo conoscere in Europa attraverso esecuzioni, per esempio, dell'ensemble Musikfabrik, ormai noto, e quindi sta circuitando la sua musica all'interno di festival e stagioni importanti, con installazioni, perché lui ovviamente è compositore, polistrumentista, performer, che vive appunto in Germania. Ha fatto anche la Biennale di Istanbul e ha avuto varie esecuzioni. Dunque, il pezzo che ascolteremo, che si chiama Memory Seller, che è un pezzo del 2026, quindi recentissimo, è una sorta di meccanica coordinata, un pezzo in cui le sovrapposizioni sono molto materiche, molto quasi un pezzo, non dico rock, perché tra virgolette, diciamo, c'è una trasformazione, somiglia un po' a una rielaborazione, ovviamente, dell'idea di musica, un po' di Andriessen, ovviamente con degli sviluppi, ovviamente con un'identità diversa. Ahmet Can Göksel ovviamente riflette però su queste sonorità molto forti, e questa combinazione con l'elettronica, il basso elettrico, i sintetizzatori, insieme al clarinetto, il fagotto, controfagotto, anche perché ci sono le sonorità molto profonde, violino, viola, violoncello, e ovviamente, come abbiamo detto, l'elettronica, i sintetizzatori, eccetera. Ad eseguirlo, questo pezzo, che dura all'incirca 10 minuti, è il Atelas Sinfonietta di Copenaghen, con la bravissima direttrice Susan Blumenthal. Dunque, ci ascoltiamo questo pezzo, e quindi Ahmet Can Göksel, Memory Seller 2026. Buon ascolto.

Avete ascoltato di Ahmet Can Gökçer, Memory Seller, composizione del 2026, eseguita dall'ensemble Atelas Sinfonietta di Copenaghen con la direzione bellissima di Susan Blumenthal. È un pezzo non facile perché comunque vanno coordinati e messi in equilibrio suoni completamente differenti. L'ensemble era composto da clarinetto, fagotto, controfagotto, batteria, tastiere, violino, viola e violoncello, basso elettrico ed elettronica. Quindi avete sentito come venivano così, quasi meccanicamente questo suono emergeva da una compattezza e un equilibrio molto, molto bello, insomma, una composizione sicuramente molto interessante. Bene, passiamo adesso a un altro nome della scena internazionale che si chiama Raphael Sando. Questo pezzo ovviamente richiama l'estetica del compositore francese. Raphael Sando è un compositore classe 1975, si è fatto conoscere per questa idea estetica saturazionista. Saturazionismo, infatti, è una misura con cui diciamo, procede Raphael Sando, una sorta di saturazione del suono, così come dice la parola stessa, è un concetto di eccesso di materia, di energia, di timbro all'interno di uno spazio limitato, portando il suono strumentale in uno stato di massima tensione, una massa strutturale quasi biologica della materia sonora. Dunque, ovviamente, vabbè, questo pezzo dura molto di più, dura 20 minuti, quello che andremo ad ascoltare. È un pezzo scritto nel 2021, qui lo esegue l'ensemble Linea, è un po' questo che ascolteremo, Coffin Bubble, Blue for Electric Guitar Ensemble. La chitarra solista è a cura dell'esecutore, molto conosciuto, l'abbiamo programmato anche altre volte, Jaron Dojic, questo giovane chitarrista, esecutore di composizioni e di progetti legati alla musica contemporanea con la chitarra elettrica. Dunque, l'ensemble Linea eseguirà questa composizione con la direzione di Jean-Philippe Furze. Che altro dire? Niente, buon ascolto. Raphael Sando, Coffin Bubble Blue per chitarra elettrica e ensemble del 2021. Buon ascolto.

Avete ascoltato di Rafael Sandu, Coffin Bubble Blue per chitarra elettrica e ensemble, composizione questa del 2021, eseguita dall'ensemble Linea, diretta da Jean-Philippe Wurz, con Jaron Deutsch alla chitarra elettrica solista. Però all'interno di questo pezzo avete anche ascoltato sonorità particolari di corde, perché c'è ovviamente l'arpa, questa era molto riconoscibile, ma c'era anche la tiorba e il cimbalo, questa, diciamo, tavola sonora, questa arpa distesa suonata attraverso i battenti, che è uno strumento che viene dal Medio Oriente, e soprattutto dai Balcani. È uno strumento recuperato fortemente dalla tradizione balcanica. E poi c'è anche la fisarmonica. Quindi, ovviamente, Rafael Sandu, essendo un compositore polistrumentista, era anche lui all'interno dell'ensemble con un sintetizzatore modulare. Un pezzo ovviamente nello stile pieno di Rafael Sandu, diciamo correttamente, lo dico all'italiana, Cendo, si scrive così, ma si pronuncia ovviamente Sandu. Ed è un compositore interessante, sta facendo la sua strada attraverso queste sonorità, appunto legate a questo stile che si chiama il saturazionismo, un po' è la sua cifra stilistica, e anche la sua riconoscibilità, è proprio conosciuto per questo. Dunque, ascoltiamo ora invece, passiamo a un altro compositore totalmente differente, ma è bello delle trasmissioni di Clocks and Clouds. Ascolteremo un pezzo di Christopher Cerrone, chiaramente di origine italiana, americano, però studia composizione in una scuola prestigiosa americana, la Manhattan School of Music, studia con Reiko Fütig e poi con Nils Wigland. Studia anche a Yale, ha fatto un dottorato di ricerca, e poi ha perfezionato i suoi studi con David Lang, famoso compositore che ha fondato, cofondato il festival importante Bangor & Olufsen. Comunque, questo compositore, la caratteristica, adesso andiamo a parlare del pezzo, che è un pezzo per quartetto d'archi che ascolteremo, scritto qualche anno fa, credo nel 2020. Qualcosa del genere, è un pezzo molto interessante perché usa ovviamente questo compositore, Christopher Cerrone, usa, diciamo, in parte le tecniche estese, ma diciamo, le piega a un'estetica che dà una leggibilità al pezzo totalmente differente da quella che potremmo dare, per esempio, in un altro contesto, quello occidentale. Cioè, fa cantare in un certo senso questi pezzi utilizzando in parte delle tecniche estese, delle tecniche addirittura charliniane, per poi però piegarle in un'estetica motivica molto intellegibile, molto chiara, molto quasi proprio melodie, non dico tonali perché insomma non è così, però con una modalità, in una sovrapposizione dove utilizza più, appunto consonanze all'interno di queste fasce. Dunque il quartetto d'archi è l'Argus Quartet che andrà ad eseguire. Vedendo la partitura, sì, per esempio, nella costituzione di una quartina si alternano armonici di quarta
e note doppie di quinta. Quindi un'alternanza rapida di questo crea una fascia che è sovrapposta a un'altra, magari per terze, seste o seconde, creano una sorta di legame dissonante, consonante, continuo, ma con delle fasce veramente quasi ambient. Insomma, godetevi questo pezzo che dura all'incirca 10 minuti, Can't and Want. Questo è il titolo del pezzo, Christopher Cerrone, il quartetto Argus. Composizione davvero interessante, io la trovo davvero interessante. Buon ascolto.

Avete ascoltato di Christopher Cerrone la composizione per quartetto d'archi, Can't and Won't, è una composizione che sovrappone sonorità, armonici, tecniche estese, ma in uno stile molto comunicativo e crea appunto delle fasce, così come avete sentito, molto interessanti, consonanti, e insomma è una riflessione. Tra l'altro, questo compositore ha avuto anche dei riconoscimenti importanti, credo anche è stato finalista al premio Pulitzer per la musica nel 2014, ha vinto un Roma Prize nel 2015 ed è un compositore, ha scritto anche un paio di opere importanti, Invisible Cities, nel 2009-2013, insomma, ha fatto già tenendo conto che è un compositore nato nel 1984, è di New York. E questo stile comunque ha una sua, come dire, ha una sua riconoscibilità ed ha una così cifra stilistica interessante. Dunque, passiamo ora all'ultimo compositore di questa serata, giovanissimo, classe 2000, che si chiama Alexander Avramex, e scrive questo Ausmaß, che significa probabilmente in lingua lettone. Significa alba, è un pezzo del 2024, quindi quando è presto fatto il conto, quando l'ha scritto aveva 24 anni. È un pezzo sinfonico, dura 12 minuti circa. Lo esegue l'Orchestra Sinfonica Nazionale Latvias, diretta da Alvis Greters. Dunque, due note di questo. È uno dei più promettenti giovani compositori della Lettonia, fratello anche un famoso pianista, Andrei Avramex. Il suo stile è uno stile, una tecnica brillante, insomma, si capisce, ecco, questo simbolicamente, questo pezzo che si chiama Alba. Ausma, si capisce insomma dall'emergere di queste sonorità, di queste luminosità, di questo accostamento timbrico a un'immagine in qualche modo. Ed è un po' la cifra stilistica, è uno stile compositivo molto tecnico, però brillante, e si avvicina appunto a questo, diciamo, stile multistrato, che è un po' quello che caratterizza i giovani compositori oggi, anche non solo giovani, ovviamente, questa costruzione di fasce orizzontali, che generano appunto delle timbriche, si ottengono delle timbriche sempre molto interessanti. Quindi ascolteremo questo pezzo, l'abbiamo già annunciato. L'orchestra è quella sinfonica nazionale Latviakas, e Alvis Greters è il direttore. Il pezzo, abbiamo detto, dura all'incirca 12 minuti. È un sinfonismo che ha molte relazioni con il concetto storico dell'orchestra sinfonica, però diciamo, si capisce che la tensione emotiva è quella contemporanea. Buon ascolto.

Avete ascoltato di Alexander Avramex Ausma, composizione del 2024, una composizione per orchestra sinfonica. Come avete sentito, queste stratificazioni e questa idea di brillantezza sonora e così dell'emergere di suoni da dietro, insomma, questo Ausma significa anche alba in lingua lettone. Ad eseguirla l'Orchestra Sinfonica Nazionale di Latvijas, diretta da Aivis Greters. Bene, con questo pezzo noi abbiamo concluso la nostra puntata ricca di idee, di compositori, di differenze, ecco, come è tipico di Clocks and Clouds. Questa è la puntata numero 419. Abbiamo ascoltato all'inizio un giovane compositore di origine turca, Metkan Gökser, che ci ha fatto ascoltare una bella sovrapposizione di suoni. A Metkan Gökser, come Moriseller, con questi suoni dell'elettronica, dell'elettroacustica e acustica, insomma, una bella sovrapposizione e un bel lancio ritmico di questo pezzo. Poi Raphael Sandeau con Coffin Bubble Blue per chitarra elettrica e ensemble, anche questo è un pezzo tiratissimo con l'energia che si lega proprio allo stile di Raphael Sandeau, che è il saturazionismo, da lui stesso fondato poi, quindi materia sonora. E poi questo canto, queste sovrapposizioni di armonici che cantano di Christopher Cerrone con Can't and Want, questa composizione per quartetto d'archi che sovrappone tecniche estese in maniera quasi melodica, molto interessante. E infine il pezzo sinfonico che abbiamo appena finito di ascoltare, Ausma di Alexander Avramex. Bene, insieme a Chicco Giraldi che cura la regia e io al microfono Stefano Taglietti, vi auguriamo la buonanotte e a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori. Come sempre, questa puntata sarà replicata il mercoledì e poi il podcast sarà scaricabile sul sito www.radiostart.it. Quindi andate a risentire le puntate, sono tante, ci sono tanti compositori dentro, tante interviste, ma soprattutto tanta musica, tante sonorità dal mondo, come facciamo sempre noi. Buonanotte a tutte le ascoltatrici, a tutti gli ascoltatori e a risentirci. A presto. Ciao.

Sei sangue nelle vene, sei midollo nelle ossa, sono finite le tue pene. Radio Start ti dà la scossa. Sounds like freedom.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Stai ascoltando Radio Start. Rimani con noi.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

0: Comunque conta solo Radio Start, Sounds Like Freedom, tutto il resto è noia.
1: Dica 33, l'album della settimana scelto da Radio Start.

Dal lunedì al venerdì su Radio Start alle 15.30 c'è Dica 33. Tre brani al giorno tratti dall'album della settimana scelto dalla redazione. Dica 33, dal lunedì al venerdì alle 15.30 su Radio Start.

0: Jazz, un disco al giorno. Un programma di Fabio Ciminiera su Radio Start. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 18. Jazz, un disco al giorno.
1: Interessante, a che ora? Alle 18, caro.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.

Il tempo di un altro disco. Un racconto possibile del jazz condotto da Fabio Ciminiera. Le novità di oggi e i grandi musicisti del passato, le tradizioni e le avanguardie. Ogni domenica alle 21:30 su Radio Start.

0: pop,
1: showgasm,
0: showgasm,
1: dream pop,
0: Manchester,
1: Manchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.

0: Radio Start, la tua web radio.
1: Glocal, ritmi ed alchimie sonore. Venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. In replica domenica.

0: le playlist di jazz, un disco al giorno, a cura di Fabio Ciminiera. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle 18 su Radio Start.
1: Radio Start.
2: Radio Start.
3: Radio Start presenta il singolo della settimana.

when it's lights, when it's lights.

0: Showbizer,
1: Dream Pop,
0: Madchester.
2: Dai grandi classici ai singoli più sconosciuti, un viaggio alla ricerca dell'ultima band sopravvissuta.

siete su Radio Start. Non è la solita radio, non è la solita musica. Capito?

Senti, è meglio se non ci vediamo, se sono problemi. Credo è meglio che non ci vediamo, se creo problemi. Penso è meglio che non ci vediamo, se porto problemi. Me lo dicevi il giorno che mi nascondevi. È da tanto tempo che cazzo.

le strade dei quartieri. Era tanto tempo che i carabinieri mi stavano cercando per le strade dei quartieri. Era tanto tempo che i carabinieri mi stavano cercando tra i ragazzi dei quartieri.

prossima liberazione, oltre il vetro ortogonale. Alla prossima liberazione ti compro la stola di visone. Alla prossima liberazione ti compro un vestito che costa un milione. Un'anima cresciuta per strada, non avevo niente, non avevo nada. Anime cresciute per strada, mancava tutto, non c'era nada.

Ti compro un vestito che costa un milione, alla prossima liberazione ti compro la stola di visone. Vorrei tanto abbracciarti, mamma.

sigaretta, un'altra boccata da bruciare, da stare zitti e parlare. Fumo, fumo, che altro potrei fare? La vita che mi aspetta è un'altra sigaretta, un'altra boccata da bruciare, per la chiusura serale che sale in branda e fa male. Aspetto, aspetto, aspetto lo scatto del ferro sulla chiave per la chiusura serale. Aspetto, aspetto, aspetto, aspetto lo scatto del ferro sulla chiave tra stare svegli e dormire. Aspetto, aspetto, aspetto, aspetto lo scatto del ferro che spinge la chiave tra le nuvole e il mare. Vorrei tanto abbracciarti mamma, ma ci sta il vetro che ci condanna. Alla prossima liberazione ti compro un vestito che costa un milione. Alla prossima liberazione ti compro la storia.

la chiusura serale. Intanto cacciarti mamma alla prossima liberazione, o forse è meglio se non ci vediamo, se sono problemi. Credo è meglio che non ci vediamo se creo problemi. Penso è meglio se non ci vediamo se porto problemi. Te lo ricordi il giorno che mi

Local, ritmi ed alchimie sonore. Venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start. In replica domenica alle 16.

0: Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Nuovo appuntamento con Rock Wave, un forte abbraccio da Alberto Prisco. Sta per iniziare una nuova puntata di questa trasmissione che tratta la musica rock, tratta le novità discografiche e come sempre ampio spazio alle atmosfere più acustiche. Scaletta importantissima quella di oggi perché vede nel menù artisti come The Coral, Dexys, Midnight Runners, Peter Gabriel, Rolling Stones, Echo and the Bunnymen, Pulp, poi David Byrne, gli Arab Strap, The Who dal vivo. Poi una retrospettiva su una band australiana mai dimenticata come quella dei Gobi Twins, nel momento in cui sono stati rimasterizzati alcuni vecchi loro album, ma all'inizio è con una band molto molto importante. Si intitola Silenzio, il nuovo singolo della band irlandese per antonomasia, ovvero U2.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Un singolo un po' particolare, ho già letto alcune recensioni, non è piaciuto a tutti, però noi aspettiamo l'album che uscirà il 13 novembre ed è una data molto importante questo 2026 perché segna i 50 anni di carriera di questa formazione. Tante canzoni pubblicate, vari EP all'inizio di quest'anno ed ora il nuovo album che esce a 9 anni da Songs of Experience del 2017 ed è il 16° album di inediti. Mountain Goats invece è una formazione americana, è nata in California, fondata da John Darniel, nato nel 1967. Dal loro nuovo album dal titolo Bleed Out ci fanno ascoltare Candlebox. Mountain Goats.
2: 3 years on the local circuit, played twice at the county fair, and the second time Ben, our friend who worked the business, and said a guy from a label was there. There were two more like him at the next show, staring us down like hawks. And there was love in the air and all the money was there and we were going on tour with Candlebox.

Molto bella questa canzone, Candlebox Mountain Goats, dal loro nuovo album, si intitola Bleed Out, esce per la Merge Records. Formazione molto prolifica, hanno pubblicato più di 20 album, veramente John Darnielle ci ha dato dentro e ci ha regalato dei lavori assolutamente da non trascurare. Tornano invece The Coral, che hanno pubblicato un nuovo album dal titolo 388, non è un numero a caso perché l'album è stato interamente registrato su un nastro con un Tascam 388, da lì quindi il titolo di questo lavoro. Sono suoni di altri tempi, sembra un album di cover ma sono tutti pezzi originali. Quello che ascoltiamo oggi si intitola Leave It in the Past, The Coral.

0: Rock Wave.
1: Rock Wave. Rock Wave.
2: Living the Past, veramente un tuffo nel passato, con la musica dei The Coral. È un vero omaggio al rocksteady, al reggae, alla musica soul per quanto riguarda James Kelly, per un gruppo che è nato nel 1996, 13 album in studio, e lo ricordo ancora, questo nuovo lavoro registrato su un Tasca 388. E a proposito di musica soul, arriva una formazione che in carriera si è molto ispirata a questo genere musicale, arrivando anche al successo negli anni 80 con un brano che si ascolta ancora in radio, ovvero sia Come On Eileen. Avete già capito, sto parlando dei Dexys, Midnight Runners, la creatura di Kevin Rowland. Questo è un estratto dal nuovo album.
3: Yeah, I thought they said meet when the school kids call me mate. I went home and told my mom after my first day. I had long arrived from Ireland, the boy Kevin Ean, like generations before, wore the hamper turn as

My Life in England parte 1, perché c'è anche poi una seconda parte posta a chiusura del disco. Il nuovo album si intitola Love. Per quanto riguarda i Dexys, Midnight Runners, atmosfere fine anni 70 per questo pezzo disco molto ballabile, molto piacevole. In realtà è una delle pagine più personali e toccanti del nuovo corso della band. Infatti My Life in England sono ricordi d'infanzia per quanto riguarda il leader di questa formazione, ovvero sia Kevin Rowland, factotum di questo gruppo molto importante soprattutto negli anni 80, ma che comunque ha pubblicato negli anni degli album di grande qualità, sempre molto ricercati e sempre particolari. Julia Jacklin invece è una cantautrice australiana nata a Sydney nel 1990, 4 album in studio, compreso questo The Jam appena uscito, il pezzo che ci fa ascoltare quest'oggi, If I Had the Hand of God, Julia Jacklin.

If I Had the Hand of God, Julia Jacklin, da quest'album che si intitola The Jam, dicevo prima, appunto, quarto album registrato a Melbourne per questa bravissima cantautrice australiana che conferma le belle impressioni dei primi album e che anzi dimostra una certa maturità artistica. In apertura vi ho fatto grandi nomi per questo nuovo episodio di Rock Wave, vi ho parlato di Peter Gabriel, che ha un nuovo progetto che segue un po' il percorso discografico dell'album precedente, la medesima struttura concettuale. Dopo parleremo un po' di questi due modi di proporre la sua musica. Intanto ci ascoltiamo questa canzone, si intitola Face the Wall, Peter Gabriel.

Un nuovo album, dicevo prima, che segue un po' l'idea del lavoro precedente, ovvero sia pubblicare un brano ad ogni luna piena in due mix distinti, la versione Dark Side Mix e la Bright Side Mix. Quello di oggi era una versione di questa seconda modalità. Vi porto ora a Madison nel Wisconsin per trovare una band che si chiama Slow Pulp. Fanno un genere musicale tra lo shoegaze e il dream pop. Il pezzo si intitola Melody, che è proprio la title track del loro terzo e ultimo album, Slow Pulp.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Radio Star. Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Questa era la voce inconfondibile del grande Mick Jagger, ovviamente il frontman, dal 1962 di una band nata a Londra e che si chiama Rolling Stones. Back in Your Life era il pezzo dal loro ultimo album, che vede la partecipazione di artisti importanti: Paul McCartney al basso, Robert Smith dei Cure, Chad Smith dei Red Hot Chili Peppers ed anche il grande Steve Winwood. Ma questi invece sono americani, si chiamano Menzingers, il pezzo Gasoline and Matches dal nuovo album.

Uno dei pezzi più intimi dal nuovo album dei Mazingers, che normalmente va su coordinate musicali decisamente più accattivanti, visto che è una delle band punk folk più importanti degli States. Loro sono nati nel 2006, arrivano dalla Pennsylvania ed hanno ora come base la città di Philadelphia. Greg Barnett è il frontman di questo gruppo, che ha pubblicato ad oggi 8 album. Questo è un pezzo che invita ad abbassare le difese e a smettere di bruciare tutto con benzina e fiammiferi. Titolo: Gasoline and Matches, benzina e fiammiferi. Lande Act è una cantautrice indie pop inglese, è nata a Exeter, una città del Devon, ovvero a sud-ovest dell'Inghilterra. A inizio di questo 2026 ha pubblicato un album ed ora un nuovo EP che include 4 pezzi. Questo si intitola Reality. Lande Act.

Land Act, bellissimo questo nuovo EP, consigliatissimo, è uscito in questi giorni. Sono 4 nuovi brani per questa brava cantautrice che arriva dall'Inghilterra. Reality era il titolo di questa canzone. Ricordo che questa artista molto prolifica in questo 2026 ha fatto parte anche della compilation per l'etichetta Scapewalks, quella dedicata ai vari animali, si intitola Pet Sounds, ve ne ho parlato nelle puntate precedenti, compilation dedicata a cani, gatti e volpi. Torna ora una band importantissima, si chiamano Echo and the Bunnymen. The Honey è un pezzo tratto dal loro nuovo album Apples for Isaac.

Sono un po' lontani i tempi di Crocodiles, il loro esordio, bellissimo album da recuperare assolutamente in pieno periodo New Wave. Ecco, The Bunnymen, The Honey, una canzone molto piacevole, molto gradevole, molto orecchiabile, che si fa ascoltare dall'inizio alla fine. Fa parte del loro nuovo album per questa band di Liverpool, la creatura di Ian McCulloch, nata nel 1978. 13 album in studio all'attivo, con le loro solite atmosfere New Wave molto crepuscolari. This is Lorelei invece è un progetto americano, progetto di Nate Amos, cantautore e produttore che arriva dal Vermont. Dal terzo album, che si intitola The Singer in My Band, ci fanno ascoltare I Will Eat My Heart in the Morning Light. This is Lorelei.

0: Shockwave, il meglio della musica rock.
1: Piacevolissimo brano di This Is Lorelei, questo progetto americano di Night Amos, questo cantautore che è attivo dal 2012, brano che unisce alt country con indie pop. Adesso arriva un brano famosissimo dei Pulp, lo capirete anche dagli applausi dal vivo, fa parte di Live, il loro nuovo album che include vari successi riproposti in versione dal vivo. La canzone che ascoltiamo insieme si intitola Babies, faceva parte dell'album Separation pubblicato nel 1992. Jarvis Cocker e la sua band.

Ovazione per i Pulp per questa versione live di Babies, un loro brano del 1992, lo ricordo ancora, dall'album Separation, per la band di Jarvis Cocker, da quest'album che si intitola semplicemente Live, che contiene tutti i vari successi di questa formazione nata nel 1978 a Sheffield e anche alcuni estratti dal loro ultimo album pubblicato lo scorso anno. Anche quello è un album da recuperare. Soft Loft, invece, la band che segue, arrivano da Zurigo, sono nati nel 2022 e si apprestano a pubblicare il loro secondo album. Lonely Sometimes Comes in Joy è il brano che ci presenta Jorina Stam e la sua band.

Ancora musica dal vivo rock wave quest'oggi, erano ovviamente The Who con Anyway, Anyhow, Anywhere, da quest'album dal vivo che è stato registrato il 25 luglio del 2023 all'Eden Project in Cornovaglia, ovviamente con i grandi Pete Townshend e Roger Daltrey in grande spolvero, con loro la Art of England Philharmonic Orchestra ad accompagnarli in quest'album che è stato pubblicato in questo 2026. Rimaniamo a Londra con una band emergente che si chiama Starter Car. Afterlight è il titolo del loro primo album. In realtà il leader di questa formazione è scozzese, ma lui vive a Londra ormai da tanti anni. Ci fanno ascoltare questo pezzo che si intitola Wisecrack. Starter Car.

Starter Car da Afterlight, loro album d'esordio. Il pezzo si intitolava Wisecrack. È stato pubblicato da poco un tributo molto importante agli Smashing Pumpkins. Ci sono formazioni più o meno note, più famosi forse i Tame Impala, e tra le band ci sono anche i Moon Taxi, che è una formazione di Nashville nata nel 2006, guidata dal frontman Trevor Tendrup. Hanno pubblicato ad oggi 7 album, ma noi dobbiamo parlare di questo pezzo che si intitola 33. Faceva parte dell'album capolavoro della band di Billy Corgan del 1995, parlo ovviamente di Melancholy, e ce l'ascoltiamo insieme qui a Rock Wave.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Uno dei brani più amati del rock alternativo degli anni 90, uno dei brani più prestigiosi degli Smashing Pumpkins, 33 del 1995, in questa nuova versione dei Moon Taxi, che fa parte del tributo intitolato Sandy Hearts to All My Dearies, questo grande omaggio alla band di Billy Corgan. Ma ora torna David Byrne con un pezzo inedito dal titolo What and Where.

Is the Sky è stato ripubblicato l'ultimo album di David Byrne, il frontman mai dimenticato dei Talking Heads, nuova edizione con alcuni pezzi aggiunti, tra cui questo di quest'oggi, What and Where. Ad accompagnarlo c'era la Ghost Train Orchestra, che arricchisce e colora il brano in modo particolare. E per la prima volta sono stati resi disponibili singolarmente in vinile dopo oltre 30 anni alcuni album di una band mai dimenticata come quella australiana dei Gobi Twins. 3 album in studio e 1 dal vivo. Noi ci ascoltiamo questa canzone che è una delle più famose, si intitola Streets of Your Town, brano scritto da Robert Foster.

Streets of Your Town dai Go Betweens insieme a Bachelor Kisses, sicuramente è uno dei brani più famosi di questa band mai dimenticata. Questa canzone è stata descritta da Robert Foster, che l'ha scritta nel 1988, come la combinazione perfetta tra la malinconia di Londra e il sole di Sydney, formazione che si è sciolta dopo la scomparsa prematura dell'altro co-leader della formazione, ovvero Graham McLennan. Però ci sono gli album solisti sia di Graham che di Robert, che scrive ancora, ha fatto un album anche nello scorso 2025, che porta ancora avanti il sound di questa formazione mai dimenticata. Arab Strap invece è un duo che arriva dalla Scozia, formato da Malcolm Middleton ed Aidan Moffat. Anche loro hanno pubblicato un album in questo 2026, Ampersand è il titolo della canzone che ci presentano gli Arab Strap.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Bel brano questo degli Arab Straps, si intitola Ampersand, fa parte del loro nuovo album che è il nono in carriera per questa formazione nata in Scozia nel 1995 ed era anche il penultimo brano in scaletta per questa puntata di Rock Wave. L'ultimo è affidato ad una band indie folk che arriva da Philadelphia, sono nati nel 2017, si chiamano Sadarn, ci presentano un estratto dal loro nuovo album che non è ancora uscito, si intitolerà The Underworld, il pezzo Never Tell Me. Vi ringrazio per essere arrivati fino alla fine di questa puntata, una puntata inizialmente riservata ai grandi nomi, poi siamo andati a scoprire artisti emergenti e magari altri in attività da un po' di tempo e che meritano ancora la vostra attenzione. Vi mando un abbraccio molto forte e vi aspetto con il prossimo appuntamento di Rock Wave. A prestissimo, ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

Sei sangue nelle vene, sei midollo nelle ossa, sono finite le tue pene. Radio Start ti dà la scossa. Sounds like freedom.

Ogni martedì dalle 21 alle 22.30 Francesco Bibone presenta Pop Tones, news e novità discografiche in tempo reale.

Globster presenta File Under The Tuesday Session. Novità, esclusive, promo, rarità e ristampe di musica elettronica e sperimentale. Ogni martedì alle 19 ed in replica ogni giovedì alle 14 su Radio Start.

Glocal, ritmi ed alchimie sonore, venerdì dalle 21 alle 22 su Radio Start, in replica domenica alle 16.